Perché pale nasema ni nani pale ni Hankins Korombora. Anasema iko ndani ya chemba. Engineer Jemoni shakuona. Nelson, Nelson, Captain Nelson, Mwasenali.

Radio 47 hapa ndipo na mie wako PDG John Maloba. Hello? Hello? Hello? Leo network zina nini jamani?